Abbio la porta che a me mi distraga. Abbio mio, c'è me. Mi entri che tu.